0: Pista, Kawarispa.
1: Pichadina!
0: Pichadina!
2: Kairatu Kama, Chaya Chimorgaiku, Zicht Arina Wakichita.
1: Zicht Arina!
0: Zicht Arina!
1: Zicht Arina!
0: Gausa in